0: bona sombela ba bijou bona bonela yo et pas à chaque mer on dit ma ngai de mama
1: Gopoye Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash Smash

cantori della rumba congoliana. Si rigola. Che fuori toi-même è più profitabile che fuori l'union. Adolfo è molto la cilamina. Diamo